le ha hlaloswa ine le motho ya sutu motho ya kgohlahetseng ke bua ka Adolf Hitler moetapele wa kana go yeo wa nahayane ya Germany mani Berlin ine le ka lona letsatsi lena motho e motle ha ne a thagola jwalo dipapadi tsa di Olympic tsa bo leshumele motso le mong ine le mosebetsi o neng o kgetheile bona ba haesale o ile ngwa ratwa wa tshietswa ke lefatshe ka bophara dipapadi tsa di Olympic tse neng di thagolo ke yena mohlomphei Adolf Hitler. Kala pele kgweding ya phato selemong sa 1876 segogoni wa pele o ne a hlole maburu ntweng e neng e tlile le mahlomafubedu eo ya go tseka lefatshe mohlomphei segogoni wa pele morena ke tle ke be hantle o ile a atleha go hlola maburu a neng a tlile a tonne mahlo a batla lefatshe lena la segogoni.

0: di dabatsena tsa hora ya botshelela tsona di fella mona tsela telantsena e tla batsa hora ya bosupa ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena powerfulo ke le moifo ke tseo
1: matumisa moqebelo le sonta ha ho tloa ho renya botshelela ho ya ho renya bosupa ho se ho lesedi SM fela.

Dingwane re lebuile go lohle ka tseno tsa mona jolo le maemo le godimo e le di temperature re kana jolo le mamedi o tsena tsa mona jolo he le di papadi ke di hlotsa di tabatsa di papadi.

0: le sa wa bo so sele ha ka le ke eng
1: ke keta go le fa dikoloto tsa ka ha Ackermans
0: ke hantle go bona
1: Xiaomi ke mola madness o ka ihapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se sele se se so sele fa ke keta go le fa dikoloto tse pedi tshwela nka go tshisa 2000 rand
0: wow
2: ke mola madness eo ha Ackermans fela khona le dipehelo
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di planetse a le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng

ke Major League Birthday ya Shoprite. Mere kitika ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolutse jolo ka di 750 gram tsa pedi tsa Kemora Coffee Creamer. Ka 99 randa. Le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal. Ka 159 randa fela. Disolu di fumana ofihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.

0: metleng. Ackermans Winter Sale jwale e kgolo ha di le ho feta. Re theola ditheko ho ya ho 75% dintho tse kgethuweng ka ditaele tse ntjha tse kenyeleditsweng. Fumana 3-pack Poloniex tsa bana ho tloha ho 39 randa. Kapula le ho feta ka lebenkeleng le online. Ha stoko sa le teng. Ha Ackermans fela.
1: Nna ebe ntho e ya sebetsa.
2: Nna o a tseba hore hobaneng Ausi Barbara a opelwa ke hlooho. Ke kgotso. Thakalane la DJ ya ka ofising. Dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone ho etsa content calendar. Hehei, ho thata man. Mme Ausi Barbara wa batho shem o dula haufi le speakera sa ka ofising. Ha jwale e se e le yena promotara ya kgotso. Atjhe, banna! Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlooho, e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
3: O mamezi Thabang Lin, le sibongile sono.
4: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.

Hakulebo he kemo o medi ke o dumedi sa. Di dabatsena tsa ho ra ya borobong re di gakola ka ho lekola tsa dikgetho.

0: kai?
1: Ke tsotsa tsotsa bana ngwanetso.
0: Ha mona te squima tumani ka di teacher ray.
1: Ho mana se shaka 88.4 di le lava.
0: Ella ha mona te radio ka mona ka di teacher ray matatiele.
1: Ha mona te ho batla le santade ka ha wa go futumatsa.
0: Ha bana we ke le bule khaitse di a ka utlwa.
1: Thank you di le lava.
0: Atata le sa di FM tumela hai.
2: Hi, DJ Lavas.
0: Dumelang le kae?
2: Hamnate le kae, DJ Lavas.
0: Hamnate khaitsedi ya kahle.
2: Ke Paulina ka mona ka Bloemfontein to Hospital Park, ngwana na mana go lela thunya ruvele. Ke tsene ke tsolo checka le bitso la ka gore na ke a hlaela, DJ Lavas.
0: Paulina.
2: Ke a hlaela, se bile ke fumane molaetsa ke tse ko mametse ka ditsejana.
0: Monate mo kala ke le bula khaitsedi ya ka Paulina.
2: Bye bye DJ Lavas.
0: Thank you, papa. Motho mo tlhahlwa wiki tloetse ke barate ba thaseng le ba go tumetse ba ena tsabeletso ya lesedi FM ba nati fetswe ke monati wa sia le boya ere ke bitse Prince KP are heno baba yo monato mokalo a ke tse ratwang a tsale lesedi FM.

0: Tihetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Ha ho supermarket e tshepo feta you save ho bulelang hore o tla boloka haholo di hlahisweng tsa o di ratang di tlokontsa ka mehla le tseding tsengata fumana 5 kg ya Farmer's Choice frozen mixed chicken portions ka 199.99 le 900 gram ya Pokoma wheat bix whole grain wheat biscuits ka 49.99 fela di solo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August se fose ke di solesana tse toma le tseding tsengata ha you save fela mo di jetsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Mamedi metsotso etsira majwalo ho ya mashuma mabira metsetseletseng antle ka mrahora ya le shumela metsemedi mona ho le sedia FM ke mo qebelo ka jeno dumela ngwana me ke kgwedi e ntsha a dumela na mohludi a ratwang ke nna wa le sedia FM e hlola letsatsi kgwedi ya phato ke kgwedi ya basadi ke ya borobedi le mong se o di mo sa 2026 le sedia FM ke mo lelwa re tlo pompa mohona le wena re ya horeng yane ya boka ya e soreng ya boraro ka jeno re le ka ofela o ka mamedi di ntho di tsa majwa mo lenteng ba ra o mavolovolo ntho di monate ntho di monate ke mo tlile DJ Lovers mamedi a thwala tsona monate o tlo horeng yane ya probong a di bala tse mashwa mararo tse ratwang ke nna le wena a tsa le sedi FM kopana hapele na baking e tlanga mona ho le sedi FM ha ke le thakgola ka jeno DJ Mbuso Jera ba re mamorena a thi hi le UPZ a re a pure surprise Harrison Grampa o mo tlile mamedi a re ma a re no mvololo he banda a re thoweletsana monate he mamedi a re thoweletsana monate re o rengeno ya ya boraro ka jeno re a leboa le sedi FM ke molelo a re di bone ka nnete bekeng ena mamedi di bile ngata ei go na lausi a fitlhile mano madlanga banna ai a nyamatsete a re di bone ka nnete re tla di sheba tsena tsa boithabiso ke mang ya golang ka jeno re molakaletse ka tlolo mahlonolo re re happy wena ya golang ka jeno re re happy mamedi o tla nthetsetsa mmino wa koriana le ona o teng ga o re ditshwere ka nnete mona go le sedi FM re thobole tsona monate re goreng eno ya boraro ka jeno e ra e tsama mona mo e tsamang teng mo mamedi re bitse jwalo Donald Timona rotlele pine monate go le sedi FM wetsala fa mbololo ntho tsa re fiwa tsiba banna tsa re fi mvolisto e ra di etsa jwalo mamedi di a ntumella ke hatele mona hantse ke di hlopa ke bone ka montsa hle a leka ho hlopa ntho tsa ka ditsamaya monate ke a gotse.

Antoni Monati jwalo mvololo Antoni Monati he mo mabedi ha re thole tsona ha Monati bona ho le sedi FM mona re bitsa jwalo mang ha se yena Donald R I deserve a ke khutla mona 1860003084 ke mang ya ho langa jeno re happy birthday kala pele pato mona ho le sedi FM

di daba tsena tsa hora ya peletso na di fella mona fela di phetela ka o lekola tsa bemalo ho di mo kala ka province ya Gauteng le hlakile podile Mpumalanga le hlakile ho abata Northwest le kwetsa ho khata dibaka ka botshabela ntle mo le hlakile podile Free State le hlakile ho abata Northern Cape le hlakile podile Western Cape le hlakile ho futumetse karolo ka botshabela Eastern Cape le hlakile ho abata ntle mo le kwetsa ho khata dibaka di karolo ntse ha ho feela bopo athe le kwazulu natal le kwetsa ho khata dibaka wa bata ka mafafatsane a di a duma le pule bo bebe di bakentse ha ho feela le bopo tsena tsa bomo le ho di mo zona di fella mona taba tsela telantsena e tla batsa ho raya bobedi tso tla di ballwa ke rabosana Roger Matie ke ga di thapo tsena ke di busetsa ho wena le kholokwe ke tsebo.

0: Mamedi mano mametse jwalo Appel DJ arbulela jwalo go di abasadi ka le kompo. A ke a tseba di otla tsena ba nna le mpopo le me ka maoto ba re ba nna re tele di tshele se di FM le re tshwere botsi. Ao ba mma ba nna ba re tele tsa mvololo re ba tele tsi ba baholo ba ba le se di FM re le boa pel pel pel pel. Okay, me mwana hore ka ofela mix go dingena ya parto mamedi jalo ka re qadile ka pel o tla utlwa di DJ tsa Ronald Sabo mam tsa Sabo ausi ke bana ba tla re letsetsa he re ya leboa ka nneto ka malatela ho marangrang a dikgokahanyo ka ofela ke at a pel DJ na re sire jalo ka motswa ko monate bana wa le kompo. Le shumela metsumene mamedi metsi so hantle pele o tla horane ya boraro renga boraro ke a tswa ke a tsama o teng tsholo lo ka uke o tla tsama lo wena ha mana tika di papadi ya bile re bone he ga jeno dia ta go wa tsena tsa Betway ya Premiership ai ho mana di mamedi di khutlile di papadi ho mana di khutlile di abapala di a qala boholo ho rengena ya boraro e fitile ka metsotso ma shwa mararo lo sane di teng a Betway ya Premiership he ha o tla ba mana di khutlile di papadi bone le maobane mane maAfrika borwa tlola-tlola banna maAfrika borwa tlola-tlola a re le bohile mofokeng re ile mo presidente wa Matuke fitla fela mane Belgium ba hapile mohope wa Super Cup hlabile ntlha o qetele ntseng gore ba hape mohopono banna ao ba fetse mme ke thabile ke bone ebile leqhape lena la sehlopha sa gae ka nnete maAfrika borwa ka tsietso mmamedi ga o etsa mosebetsi o motle ba tla o tsietsa ka nnete ba tla o tsietsa o a bona ke maAfrika borwa fela re banyollotse he a re banyollotse ka nnete re banyollotse senti ke maAfrika borwa fela wa bona le bona ba bapala ka re ile bohile fa tliseditse batho re jalo Afrika borwa mona he mmamedi ke talente ya o sebeletsa ke talente ya o sebeletsa o ntsetsa ntho tse makatsang ntho tse monate mane Belgium ntho ya bohlokwa ka talente mmamedi ha e batle o ruruwe tlhogo o bona ntho re tlamehang re jwetse batho ba ntseng ba tla ba gola talente ha e batle o ruruwe tlhogo ga o qala batho ba o jwetse gore he monna o bina ga monate he monna o tseba bolo he monna o tsebang se ka ruruwa tlhogo ya bo sona na ro kwena kwena he e o swetsa mehlolo a it's a mali discipline ba bona talent is non discipline mmamedi a ngwana mme ao o itshwanela le solo fela se edutsi mo kya o jwetse o ba no tla bona le yona fela boitshwaro ba bo se botle bo hlephile sa mantso ichuta ka ka matawa o tsama wo tla bana ba batho mone talent e teng re a e bona fela boitshwaro ba gago ga bo botle bona re le buile mofokeng o gapile di dikgau mona go PSL a sa ntse a le kwana Belgium ke talente ga o e tlhokomela le yona e tla o tlhokomela fela o rurua tlhogo ga o tho he monna o se ka ba motle jalo o tla jola o ya kwana le kwana a mang le mang a fetang wa monka a theowang a nyoloa moletsetsa molodi gobane o tho o motle o tlo le mala ngwana mme le botle bo jalo bo ya tlhokomelo ga o tho o motle jale o ipaballa o feta pele ga o le ngwanana o tshaba bashimane ga kalo ge o jafatse wa balea ga o le auti e o ba tshabampe ga o bona sekete fela o kampadu bare gobane o tlo le mala mamela ke sepe mafela wa beke a eme jwanga 086-000-3084 leshumela motsolo mo metsotso a pele go otla gorane ya boraro e leng go raka rwana re ka o fela bona go lesedi FM
1: Absolute extension 9 my Camel Street ko mametse ko jele ka tsebe ke ntse ke pheya ke ne ntse ke tlina jwale ke tlhokisitse ka tlhokisa jwale ke re ke dipitse ntse ke o mmametse ka leneneo la le monate a e la re thabisa sea le moya basotho ya ke dutse hantle ntate aiche radio aiche danko ke Agnes bampitsang ba ntse bang hantle ba re ke mama nono tanko ka mona ka deep slot extension 9 tanko maveliveli mavololo hai ba yetsa ntho ha wagetsetsa letsatsi lebe monate o buti tanko ntsha me
2: hey veli ke nna medie ka mona ka Brandfort majemase o ko mametse ka 88.9
3: bye hotsom autiestrada mvolisto mvololo ke tsholofelo sedikelo mona motse thabong velko le qhubula 89.4 ke na le wena o ya go genya boraro autiestrada kgotso
4: Hello, Mvololo, ntshana le wena. Ke Spencer Moeletsi mo Soweto. Fine town, hai. Nna ke iphumuletse fela weekend ena nana. Le qhubu ke 88.4.
5: Tango. Hi, out here strata. O bile mo le bo hentemeng ka mana ka timo le Parisi. Ai, ga le bua ka ntle a le sebeletsa mo leng hotle. E ka re le godimo. Fela bothata bo bong vele. Ha re le founela, le buela hole, ha re le utlwe. Radio ntengwe go tlwa hantle botata ke mohaleng ha re le utlwe le buela hole ke ka go ba mamedi ba bangata ha o ntse o halo halo be ba sa arabe le buela hole ke a leboa
0: ka re tla ilukisa ga itsira ka re tla engwe la fatshe mona ka nnete se ba o lokwa dabeno askis
6: Ob di vele khotso ye re go mametse le qhubu 89.9 ke le Brandfort majemasiu ke hai ke pole se fela go mametse kana kwa na dikopo ke ne ke na le motho ya holang ka jeno but ha ke no mmitsa bana kwa dikopo e fiti empa ke le letso go la bo sodine ya ke bondenzene batla ba ne ba kena moyeng ba kopela botlhabo mokone ba holang ka di 27 empa ile hona le di 1 tsa August. Thank you go taka re ho re nya borafo. Go hlomphile ntate ke a lebo.
0: Mama di metso tso e tsura ba ho robe di pele wa tla hora ya boraro le se di dimela.
7: Hi Billy.
0: Ke shapo jwa.
7: Shapo se wena wa netso.
0: Hey Tadia.
7: Man go jile ka tsebe 89.2 man re ntse ke ditu wena ntse ke tsepe tsa washi ni a iphuthumetse zeli man se se mabale ka mona ka mama go fedi ngwana re.
0: Ntodi tsa mahamnat.
7: A ke tsamaela ka ho mametse se di u le ntse ntse di etsa di etsa la fast.
0: Eh.
7: Eh wa tsela di she.
0: Shapo ga itse ka.
7: Ke neng tsa re ni ndo zeni.
0: Mafelo be ga mrad.
7: Ja bo be di.
0: Tsebele tso ke le sedi mamedi dumela.
8: Eh. Shapo ga mona ni.
0: Eh jada, eh jada, eh jada.
8: Mona tman mona mme mani o bua le papi na ka valo mona mme. Vita, ah, mona mme ke pati le ba tsman. Kina mema oto ki se kile wana mia dija fa chikela wane tare ke ukala ko re sala ke mitse sala ge mitse sa ka jeni ke kala ntse sa premiership ke bona ho tla mara ho le ya le wana me ke che kha kina mema oto ki mamela le se ke le dija fa tsona mme
0: a sha po ke tsona ngwana e suri a
8: le
0: bo
8: o le nna ke le no ba le tsa le nna tsona mme
0: a ithada tsebele tso ke le se di dumelang
7: no no no o tsia strata di mela
0: a dumela le ga mme
7: Ya ka bo ha u bua le nnini mo la constata.
0: E la mmimi.
7: A ko mo me se ka le khubula 90.3. Ke mane se mo no mo na te volala ke ka di kubong.
0: A o ke le bo be mafela be ka mana a dia ithada.
7: A mo na ke ke se fuba fela mo volovolo.
0: O fole mmimi.
7: Ya le bo volololo.
0: A mo me di ke se be di tswa tseba. Kari pushitse re pompile ka nnete o tla ho reng yana le shumele metse mmedi ke ne ke shebile mohlomphe Hugo Bruce ha fana ka mantsho o qetela tsa mamo mamedi a bua ka tsela a sebeditseng ka yona le bontsena nakong eo le mokotlisi wa sehlopha sa naha sa bafana bafana bile puwe matla haholo o ratana ha yena o rata ba a ibana ya Afrika borwa le ka bona sega myo go ka nnete ari batho ba mona ba tletse le rato gotso ka nnete Afrika borwa ke lapeng ke tla boela ke eta hape na go ngetlang che ri a le boa le rona re le ma Afrika borwa ho bana o thewa studio sena sa bokotlisi bana ha ba tshopa sana sa bafana bafana o sebeditse mmamedi ma sinkileng teng ma sebe ya nteng ka nete mokotlisi ya tlang hotla o tla mareng ke mono a re ise pele ho feta re ya leboa ka nete wena ntate abru yugo ke a hopola ke mongwa batho ba neng ba hlile ba lla ka yena a fihla ei anna ebe monna molo tla etsang ntho e hlotse bo mang le bo mang fela itse ha nka mosebetsi ke ile ka kopa tshwarelo ka ratate modimo ntshwarele ai a sebetsa man jale ya o bontsha gore mamedi o se ka baba wa kala motho ka mahlo wa re ke mang yo tla o bontsha mega le mehlolo la ka lebitso ke fele moloi ke mvololo a re kopane nakong e tlang go lesedi affair ke teng o sane pakeng sa hora ya leshomele mesomedi le hora ya boraro go lona lena la re ka o fela fela go sane re mino a ke tswa go sia jalo le tsholo lo ka go ke ka dipapadi sia jalo ka pine monate tlule di songo tsa male busimhlongo ba re we baba ke a strate 800

monnati pine na by right by right. Au fada fada. Au fada fada. Ya itsepela mudimo. Ha monnati jwa. Bona mamele re ke ke ke go pa o phapha ke uetse ke a phapha ka jeno ke jile maphe ya go jwa le ke a phapha. Ke ne ke uetsa ntse a kima ba mo. Ja ke no ya ka studio seno ke sa ga ka pa go sentsha le gala. Ke re ntsaki a na go lwa pa ga sentsha ng mogotsi. Ha ebe le na le nna ke a tsama go lwa ka pa go sentsha. A le simona ho nna ho cha mo ke a go lontsa ng gutla. Ho nna mo na ke ntse ntho sentsha o tloa sa le go tla sentsha fela. E papa tsule e go papa le. O na le motse ga o sa papa, o go papa ngwana ka o je maphe ya go a papa papa pa. Ye ntate ba di jan. Ya o go khalla o tla ka mona ka ntonse e bua mona ntate tsula ke se go tla ka ga hloina ka e kopana hloka hlo. E ke a o gadisa ngwana ka ihle o jalo. Ihle o jalo ga studio ga mona ho tle ha holo ngwana mme. E re kentse le nyeo le di balunu mona tsena tse butjelang ka moya e seng ho butjela ka moya ono a ka nne ke a ho na le ntho tse ke nywa mona ka re ke khase ke na ka sa go wa ngutwa ndate madjana wele betsa 66 mona o bolela hantle o bontsha re qata le motse mashmash le tsenga mantsi tsiletseng le monse e moya o ke ne ka mona hantle o go tsi seng ona wa a ke ne moya hantle ka mona ka nete di balunu ke tsena di khobedi di ntsho di putswa ho hotle fela ka mona mamme ho hotle why bona nye ke ho gadisa dikeke ba tla hotle di headphones tsena di hakwe handle melale mane ya di microphone mana handle ho hakwe handle mona tafole ke ntle ntsha ga ne di hotle ho nna mona ho ho tsha ga ne di ntho di ntsha ke la ga ga itse ba ga aska papa muti ntlweleng ke papa ao ga ngwe fela ho tle ka mona bona di mouse ke di mouse tse kotse se mouse ye re sa itse bi mona ntse fetula mabitso ge a e ke mouse nthwena mai mouse tse kotse di re mo utukitsana o sana ntwana go no ha o bulela television no etse on and off o na le ntho tse bitswang bo di live zoom mona ona bo di input e ke di re mo ututse kotse e ngotsing bo di input ntate ha o sana ntwana re tsa ono mona e re sa itse ono ngwana mogena re betsa bo di live zoom re betsa bo di input ke re mautu ntweno ke re mautu ke a uetsa ho tle fela ka mona ba itia ba le temo na ona motho a tlhage nka dime microphone nka dime headphones a jwang re le lesedi ba tla utla ka rona ho hotle ka mona ntho di dutse smart mo ha hona lo go kokonyana ka kena e ka swa e sa kena munyako mana e bola wa ke botle ke magethe ge bola ka magethe kokonyana ke bolela ya kokonyana ka nye kokonyana yona ye mabedi tidio sala se setlehle o ntshwarele ka nnete ha hona kokonyana ka kenang ka mona ka studio kokonyana ge bolela ya fela ka magethe ka botle smart ya ga batho ke ne ke bua ka yena nthwe e smart ya ga batho ngebe ka bukhwe ka ga ke tse tshwenye se ke tshwenye DK Shapunana ne Shapudi K Ntwele nhlenge ke buwe ka studio sa lesedi ke sebeletsa feme e re tsotela ba batho bana bana o sebeletsa ka nthontsa gala ya jwa mani fono moto ne mali am I wrong e Rafiki mani fono moto ne moto am I wrong am I wrong ne am I wrong ya butsa fela am I wrong ha ke bo hotle ka mo ha le khale o shebele tse ke di apaga ntate yo nna la ga mjwe saka tlo ke santsane ke lo ke re niniza antsa tsholo tlo ke tlo wa pesa tlo ke tlo wa pesa ke re niniza go tlo ho my god ya ke ni mule ka perfume ga be ka wena wena

0: Dibapadi ebile tsena.
1: Thebe. E le nyana mo jala fa William Tso.
2: Sithati kananelo mutlui.
3: Malebohang Puliane Mokwena.
4: Dibuseng Lydia Tinyane. Mantsho bohloko ba ka gore ke ne ke phelela wena mme. Mamsi.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nakong ya mafelo a beke a ngodiso ya bakgethi, diofisi tsa lefapha la merero ya lehae nageng ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fitlhela ka hora ya bohlano mantsiboya ka la pele le la bobedi phato. Etela ofisi ya lefapha la merero ya lehae e haufi le wena mme ho etsa kopo ya smart ID card kapa ho lata ho ilata haeba o se o lokile. Ho na le dikarete tsa di smart ID tse fetang 350,000 tse emetseng ho latwa. Smart ID card ya hao ha se fela tokomane ya boitsebiso. E o fa phitlhello e sireletsegileng ya menyetla, e sireletsang kapa e sireletsa boitshibotsitso ba hao, mme e netefatsa gore o itukiseditse gore o ka e sebedisa tokelo ya hao ya demokrasi ya o kgetha. Sireletsa smart ID card ya hao, bula menyetla, itukisetsa o kgetha. Molaetsa ona, o tliswa go wena ke lefapha la merero ya lehae, re tlisa a seriti.
0: Ro bapalla pila tse monate le naneo la meritito. Kamswa ke ka tshela. Emo somratu lwa.

Apile ke monate sebeletso ke le sedi CJB wa tla monate re your love is power. Mme re sebeletso le sedi le la ke le gotlala ga Soul Africa borwa go le sedi FM. Ditaba tsa ora ya bosupa o di ballwa ke rabosana Madie.

0: Re di phetola ka o lekola di temperature bakeng sa bosupa ka jeno le hosane re qala provinceng ya Gauteng. Pretoria di tlaba pakeng tsa 3-21, Johannesburg di pakeng tsa 3-18, Vereeniging di tlaba pakeng tsa -1-19, Mpumalanga Mbombela di tlaba pakeng tsa 5-21, Emelo di pakeng tsa -4-16, Limpopo Polokwane di tlaba pakeng tsa 4-20, Phalaborwa di pakeng tsa 7-25, Musina di tlaba pakeng tsa 7-24, Northwest Klerksdorp di tlaba pakeng tsa 1-21, Potchefstroom di pakeng tsa 2-21, Mahikeng di tlaba pakeng tsa 5-22, Province of Free State Bloemfontein di tlaba pakeng tsa 0-20, Welkom di pakeng tsa 2-20, Bethlehem di tlaba pakeng tsa -3-18, Northern Cape Upington di tlaba pakeng tsa 2-25, Kimberley di pakeng tsa 3-22, Western Cape Cape Town di tlaba pakeng tsa 12-26, George di pakeng tsa 7-25, Eastern Cape Gqeberha di tlaba pakeng tsa 12-22, Makhanda di pakeng tsa 7-22, KwaZulu-Natal Durban di tlaba pakeng tsa 14-21, Richards Bay di pakeng tsa 13-21, Halladysmith di tlaba pakeng tsa 2-17. Ditaba tsena tsa rra bosupa mmoho le temperatura di fella mona ka boela atamela imamela tse ding gape ga nako e tlabe le hora ya borobong. Ke bela ke khutlela wena e motsho moratuwa ka lenaneo la meretheto.
1: O mametseng jwake ka tšhela e motsho moratuwa go lesedi FM.
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa le go matlafala.

0: ile papadi mmamerin ele 1 e repeta ele 3 Malawi e re le jwala ha re khotlela dipapisi tsa ga sorata kopana hape re ntse rofa dintlhagolo papadi nyane ne e dipakeng tsa Nigeria ha mo le Zambia re ke khotlela wena kamono e motsumuratua re a leboa
1: a ke lebo Mr. Cool mabela tsola tsola sedi ntlo mahlo re ke borobong rabusana madia o re bona ditaba.

0: Re di phetela ka o lekola tsa boemo ba lehodimo bakeng sa bosiung ba kajeno le hosane. Gauteng le Free State ho tla hlaka mme ho phole ho fitlhella ho bata. Mpumalanga ho tla hlaka mme ho phole. Northwest ho tla kwela ka ho kgetha dibaka ka leboya botjhabela ntle le moo ho tla hlaka mme ho phole. Northern Cape ho tla hlaka mme ho phole ho fitlhella ho bata. Western Cape ho tla hlaka mme ho phole ho fitlhella ho bata. Eastern Cape ho tla lalaphoka mme ho thibe ka mohodi dibakeng tse mahareng. Ntle le moo ho tla hlaka mme ho phole ho fitlhella ho bata. KwaZulu-Natal ho tla kwela ka mohodi hoseng dibakeng tse bohareng le ka bophirima. Ntle le moo ho tla hlaka mme ho phole ho fitlhella ho bata. Ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi mmoho le bolepi di fella mona ho ka boela tamela imamelela tse ding hape hosane hoseng ha nako e tlabe le hora ya borobong. Ya botshelela hose mamediseng ya borobong. DK.
1: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke Molelwa.
2: Lesedi FM, ke Molelwa. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho. Melodi ya masalwa be.

A ke nne tona la ponto wa sele bole nana le di ropa sevele so nyala sedi mama rihle ya ke tlo botla ka pina ya ha ke hona ke ha mama ga o e tshaile ma go ba ke tekela sesila tsoloka jeno e pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia ke teka bona seng a tebudi ma tla o pate ma hlonga batho ba sa batleng a o bona o thabile mama se re sebi FM se seng fela se bo hodise o ile ngore a house mama tse kana kwena o tla utlweka o mametse radio motshiare ponto wa sele tlo fa ntho mo na dira. I don't know what I'm doing.